0: Vous écoutez RCF Notre-Dame.
1: Cet été, RCF Notre-Dame vous emmène découvrir ou redécouvrir Rome. Via Roma vous propose une promenade radiophonique au cœur de cette ville d'art et d'architecture. Partez pour une plongée dans son histoire si riche, à la rencontre de ses vestiges de l'Antiquité et sa folie baroque. Via Roma, c'est tous les samedis à 7h. Dès cet été, RCF Notre-Dame sera mobilisée pour couvrir la venue du pape en France. Nos équipes se préparent pour vous informer, vous faire vivre les temps forts et donner du sens à cet événement. Aidez-nous à relever ce défi en faisant un don sur don.rcfnotredame.fr. Grâce à vous, cette mission pourra toucher le plus grand nombre. Cet été, partez sur les pas de Saint François d'Assise. Avec le père Mathieu Haine, parcourez la ville d'Assise et découvrez à travers ses bâtiments, ses rues, ses places, la vie de Saint François. Sur les pas de Saint François d'Assise, c'est chaque samedi à 8h22 sur RCF Notre-Dame.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Oggi 25 luglio a Eja a festa a San Giacomo, o come dice in Nutasso, San Giacomo. Figliolo di Salomea e di Zebedeo, San Giacomo fu un dei primi discepoli del nostro Signore Gesù Cristo, in cui suo fratello Giovanni. E tremendo erano terribili nella sua maniera di fare, a tal punto che il Signore gli dette il soprannome di Boanerges, che vuol dire figliolo di Sonito, o se c'era ancora che forse Borrasca. Forse San Giacomo, un dei primi discepoli, era pescatore in un lago di Tiberiade. Non si sa tanto a fare nella sua vita. L'atto degli apostoli mentuegliano semplicemente che è stato scapitato in 44 a Gerusalemme, nante l'ordine di Erod Agrippa. Ma dopo allora, la storia di San Giacomo è stata ambedita per il fatto che la sua tomba sarebbe stata scoperta in Galizia, in Spagna, dopo essere stata messa a mare, aver attraversato il Mediterraneo e ricordato l'Atlantico, sarebbe stata trovata quando era in un chioso dove si accalava tutti i seri una stella, ed è così che nasce il paese di Campus Stellae, Compostelle, Campostella, il campo da Stella. Il pellegrinaggio di San Giovanni, di San Giacomo, diventò celebre ed è celebre anche oggi, quanto è facile, e poi soprattutto San Giacomo è celebre perché gli spagnoli della Reconquista lo scelsero come patrono e gli dessero un nome di San Giacomo, Matamoros, quello che matta i mori e si battiano contro i mori in cui brionendo Santiago e Sierra Spagna, vuol dire San Giacomo Sarra l'Espagna. Eccoci il santo che ne festiamo oggi, apostolo e un dei primi discepoli di Cristo e fratello di San Giovanni.
3: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: O sangue di un spirito e a me lingua. Io so la lingua corsa, un voto mica mora, so la lingua materna di gli oscianti nati. Per chi a tempo d'oggi vuole mutena vora, o gorzi senza me.

sfargugna di tena o me parlato. E usò la lingua gorza di Liuoci Maiori, che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di Oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre